ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fa scordare le parole, confondono pensieri.